0: ne running re re re ka tsela e nunu re sebeletsa hore re tsebe ho fumana phunyeletso ya hore modimo a tle a re thuse ga thike le bakala ho setsebe o fumana hore ditaba tseno ke tsona tse re memelang hore e be re ba ka hare ho bothata le bitso la morena Jesu Kriste a le bokwe
1: a le bokwe
0: hobane o tlo fumana hore dijo le tsona ka botsona di ntse di le bohlokwa empa di na le mafu ao di ka re bakelang ona lebitso la morena Jesu Kriste ha le bokwe lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe aholo jwale o tlo tla fumana hore di ntse di le jwalo ho na le mafu ao a ka re kenang ka lebaka la hobane ka lebaka la tsona dijo tseo ge di jang go latela gore nang re sebeletsa ka tsona jwang lebitso la morena Jesu Kriste ha le bokwe jwale ga re sheba lengolong le leng ke leno la Exoda e kgaolo ya 23-25 le yona e re sebeletsang Jehova modimo wa lone mme o tla tlhononofatsa bogobe ba gago le metsi ya gago mme le Jepane, I look up. I'm going to go to the

0: ee o ka etsa lore ke mo fumane mohlomong a nka ba le lucky mara ke lucky a nka ba le lucky nka mo fumana mohlomong ee atšhe ore fodisitse ka nnete ore fodisitse ka nnete a re fa dintho tsa dula di ntse di tsitsitse go le monate bona ba e sale re bona gorena dintho tsa rona re di hula jwang empa he ga o tholetho ke lapeng ke mo dintho di dulang di ntse di le malalalaotswe teng. That's the most important thing. We will able to find her next time. O tsebe re he e monate ntho a e le jena 44 after 8 o'clock ka kwana ka 01 radio mo re etsang dintho tsa rona teng ga monate bona ba e sale re bona gorena re di hulela kae re ya di kisa re ditsitsa dintho di ka di be molelelele di theohele diteohela monate mona boesale e tshokgotso bana baso ke ntse ke etsa jaro ke ntse ke ya tlase ke bona gorena ntho tsa ka ke tlo di lokisa jwang gore di tle di loke di dule di ntse di le malalala otswe o tsebahe go tlomana gorenyane ya borobong ke moo ke tlabe ke ntse ke phuthaphutha ntho tsa ka teng he ke bona gorena ke dikela kae e molemong ga sa qetile ntho a etsang go tla potela ka mane a bona gorena dintho o di hula ga monate ga kakang letsatsing le rala ka jeno ne ke lakaditse fela gore re bona gorena re ka di hula jwang re di tlise gaufinyana mo e le gore motho mang kapa mang o dulantsa a shebile ke sontaga re lokisetsa go ya dikerekeng tle batho ba modimo le nna ga ke tloa mona ke ya kerekeng ga ke tloa mona fela ke ya kerekeng ga ke tloa mona fela ke tlabe ke bona gorena ke tswa wang sefapane sa modimo dintho a sentsene di le jalo re bona gore na re di hula ga monate ga kakang re lokise dintho di ke di loke di dule di ntse di le malala a laoswe jalo ka kile ka o tshepisa ge gore ke tse ke nka mane le mane ke bona gore na ke tswaka-tswaka jwang dintho tsaka ke di beya motšheng ke tle ke di beye motšheng he di dule di ntse di le tšhenana di le tswalo nna ke a tseba gore ke beile dintho tsaka di dijo tse di le malalala otso e re ke ke ye ka mane ka lesotho ke bona gore nanke ke ka fumana tsa legodimo tsatsing lena la ka jekwa the weather report e re ke bone ke tlang ka ngwane se ka mane ke o tla re latlhelela tsona a re fe tsona a re bolelele gore nang o di hula jwang di tla tswa di ntse di le jwalo e re ke bone ke fitlhe go yena ka mane ga itse de motho o dumela mo o leng teng moo.
1: Good morning, abuti wa ka. Morning, Mofokeng. Ka Lesotho ka mo Mahalasuku. O di e mo dithabeng. Weather report. Melatsitsi e mengata. E mengata ho. Hohle monana ho ntse ho bua ka hore re lebelle lehlwa. Lena le bitswang la bonyawo eme. Lehlwa la bonyawo eme re le emetse sentse matha marangrang mona hore bolepi bo re emele lehlwa o tloa tsatsing lenana tla ba pula e ngata go ya tsho la borago mane lehlwatlhetlebe le nnele o sa tsamaue go gang ka dithabeng ka mona a e le ona je ka nnete serame sane se se ngata tsela se re se fetileng ka nnete ga seyo sona marehe ke serame se se se sannyana se ntseng se batla motho a se ka tsamaya se apara o ne o apaapare nthonyana e tla etsang mofuthunyana o be teng jalo ka ga re sa tsebe ona ga mamorago keng e tla etsang ke melatsitsi ya kwagetseng maru ka bosweu e tlile goa gothela mane le mane mare letsatsi ntse le tšhaba lona ntse le tšhaba le nyamela lechaba le nyamela jwalo ehlile ga ona monate goga e tlile ngwana mogwa ga dula gantle goga e le gore re lebeleletsa morago ga ohe ore ehlile ngwana mogwa ehlile a keke a dula gantle gohangangangang ehlile mokgwa gae ka Lesotho ka mona gagolo dithabeng tsena tsa bo Mahalasuku mokgwa gae ngwanenwa mogwa ga a rate o dula gantle je o dulantsa dula gampenyana ebe re tla dulantse go re gatsetse nako ena ka ofela empa he bophelo bona bo ntse bo le temofokeng le ka

also Olegualo, di water gua, also Olegualo canete, di chile di bonsa antora, mora hansi zama linti, kore vale, o tlamilo, we gatele, mosoto tlamila I gatele, e tlamila I gatele atla yuka antora, jona canete, haiba no motu atzama efela jena, a nkile di kipanya na fela, nya uka kipanya na zina